riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remaci,

restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. E parlavamo dei tuoi esami all'università, tu che eri come colore e forme per Cézanne. Anche

vinci tu. Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati. Troppo figli per essere

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sciullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 3.

0: E 4 minuti.
1: Se lavi, passerà anche questo lunedì. Se ci pensi, siamo come un film. Cambiamo sul più bello, sempre sul più bello. Vorreste sì qui ad ascoltare due canzoni. Chill, se ci pensi, siamo un.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

qua, la mia prima festa del papà. Io che mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande, vivere per voi. Non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche io sognavo perché mi negavo.

squadra. E tanti auguri da papà papà. Spendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, me, me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi.

State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più.

fatica per niente. Abbiamo tragitti da sfruttare, deserti di tempo in cui navigare, silenzi tonanti da cui ripartire, imparare a contare le pause e pensare. Ma quanto ti costa restare fermo? È forse già qui la tua terra straniera? Ci sono

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

gli pare, seguendo i punti esatti delle coordinate, sicuro ti ritrovi perso in mezzo al mare, e a far contenti tutti si diventa pazzi, le cose

0: frutta. Mangia di tutto, anche le briciole, beviti il succo di tutte le favole, che dice che i mostri ci sono, ma è solo metà della storia. I mostri si possono vincere, e l'altra metà da imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.alterpista.org.

Odio questa città. Sappiamo che la vera vita è altrove. Tu fai progetti, ne hai una lista. E poi la vita fa quello che vuole. C'è qualcosa che non va in me. È proprio come fossi due persone. E ognuno odia l'altro suo sé. Hanno in comune soltanto il dottore. Cose noiose, ti scoccia che te ne parlo. Vorresti essere a un tavolo con la boccia nel ghiaccio. Tutti che fanno certi short, tutti così estroversi. Poi

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito. Son certo che nessuno

0: Yeah.
1: I'll just go to bed. I'm tired.
0: I want to watch Friends.

0: State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più.
1: Un'altra hit estiva si aggiunge alla schiera di quelle di cui vi stiamo parlando in questi giorni e nei nostri video qui sulla nostra radio web Puggini On Air. Seguiteci sul nostro canale YouTube Marco Puggini e so che molti di voi, vi do il bentornati, lo fanno e lo fanno anche da parecchio tempo, condividono con noi le loro impressioni, ci danno i loro feedback attraverso i like e le condivisioni e vi ringraziamo tantissimo per questo. Allora parliamo di Il Solito Lido, Francesco Renga e Neck in camicia e infradito per il nuovo singolo dell'estate. Ecco l'annuncio del brano in arrivo il 9 giugno, Il Solito Lido. Già disponibile in pre-save e pre-ad, Il Solito Lido, una produzione di Epic Sony Music, mette insieme ironia, irriverenza e un po' di sound anni 80 per ricreare la leggerezza dell'estate italiana. Il brano è stato scritto e composto da Francesco Renga, Davide Sartore, Diego Ceccon e prodotto da Neck, Enrico Bran e Marco Paganelli. Racconta la disillusione e il disincanto della generazione dei due artisti che usano l'ironia di chi sa che la vita va sempre vissuta alla ricerca della felicità, affrontata col sorriso e con il cinismo garbato di chi ha gli strumenti per poterlo fare, perché molte cose sono già successe e molti colpi li abbiamo già parati. E cammino a passo lento verso la fine del mondo con la camicia e l'infradito. Una frase della canzone che rappresenta il momento che ognuno sta vivendo. In arrivo dal 9 giugno, per cui mi raccomando, la nostra playlist è qui nella descrizione del video con tutte le canzoni aggiornate in tempo reale. Dal 9 giugno, dopo la mezzanotte, dopo pochi minuti, troverete questo singolo nella nostra playlist insieme a tutti gli altri singoli in uscita e sono moltissimi questo fine settimana, tante nuove hit che potete scoprire nella nostra playlist. Questo nuovo singolo farà parte della scaletta del tour che comincerà il 2 luglio da Roma, culminerà a Verona il 5 settembre. Già più di 9.000 biglietti venduti e andrà avanti fino alla sessione autunnale nei palazzetti. E questi sono gli appuntamenti. Il 2 luglio, cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma. Il 5 luglio, Marostica Summer Festival a Marostica, e l'11 luglio Anfiteatro dell'Anima Cervere, e il 14 luglio Piazzale della Rosa Sassuolo, il 29 luglio Festival di Magliano, Area Concerti Magliano, il 1 agosto Oversound Music Festival Lecce, il 2 agosto Castello Tramontano Matera, 4 agosto Banchina San Domenico Molfetta, 7 agosto Piazzale d'Alaggio, Festival 20 Eventi Piombino, il 16 agosto Roccella Summer Festival, Roccella Ionica, il 17 agosto Mercati Saraceni, Cirò Marina, 19 agosto Arena 3040 Carovigno, 27 agosto Teatro Antico Taormina, 27 agosto Teatro Valle dei Templi Agrigento, 2 settembre Piazza dei Cavalieri Summer Nights Pisa, 5 settembre Arena di Verona, a Verona naturalmente, 7 settembre Piazza della Loggia Brescia, il 9 settembre Planet Arena Pestum, 7 ottobre Mediolanum Forum di Assago Milano, 11 ottobre Teatro Augusteo Napoli, 12 ottobre Teatro Tim Bari, 16 ottobre Europa Auditorium Bologna, 19 ottobre Teatro Verdi Firenze, 21 ottobre Teatro Colosseo Torino. Vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che nella descrizione del nostro video su YouTube, al quale vi invitiamo ad iscrivervi se non lo avete ancora fatto, c'è la playlist con tutti i nuovi singoli ed album, aggiornata in tempo reale, quindi cliccateci sopra ora, finito questo video, ascoltate le nuove proposte musicali del mondo discografico italiano e andate a vedere anche gli altri video sul nostro canale YouTube, gli altri singoli e album in uscita questo venerdì. Buona serata a tutti, restate sintonizzati con
2: Radio Studio Play. Stai ascoltando Radio Studio Play.

quella volta tu sei andata sola con un biglietto ma di sola andata, e mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: farlo.
1: Niente, non la sai.
2: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia,

0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 5 e 2 minuti.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

te. Ho raccolto questi soldi come fiori freschi, so che ce ne sono molti dove ho preso questi. E le cime mi appagano, le rime mi pagano, le tipe mi amano e tu mi detesti. Improvviso come il jet, easy come il jet, yeah. Bevo tutto nel privé, mi ci tuffo, splash, splash. C'è la marra,

Io non riesco mai a guardarti e dirti quello che vorrei, mentre annego nei tuoi occhi non ho più pensieri miei.

Avevo scritto una canzone che si chiamava Cromosomi. Parlava di noi che stavamo fuori dalle classifiche, dalle mode. Ora nessuno la ricorda più, ma una pagina le ha preso il nome. Scrive di musica commerciale, la cremo.

Eravamo giovani, ingenui, arrabbiati, allegri e disperati. Credevamo che i soldi fossero il male. Odiavamo chi sventola le manette, chi ha sempre qualcuno da condannare. Eravamo dalla parte di chi non ha niente, non importa l'appartenenza sociale, l'identità sessuale. Avevamo letto da qualche parte, un uomo è ricco in proporzione al numero di cose delle quali può fare a meno. Ma anche che il sistema schiaccia chi non ha denaro e si serve di chi è povero di pensiero. Credevamo di poter parlare di tutto senza qualificarci e senza inginocchiarci davanti al progresso. Le

0: scusa per attaccare chi non ti ha capito. Volevamo cambiare tutto, non riempire un altro vuoto di mercato. Andavamo a un concerto, sconvolti come un rito sciamanico, e alla fine dormivamo alla stazione. Pensavamo che la vita sulla Terra non dipendesse da come andavano i sistemi economici o politici, ma dal brillare del sole. Eravamo giovani, giovani o pazzi, ma avevamo ragione.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: adesso non fai più male. E anche se sei mare, ora so nuotare.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
2: Yeah. We the best music.
3: Let's put up
4: another one. Life is beautiful.
3: Whatever.

Ero solo quando mettevo le cuffie a scuola. Tutti dicevano lascia stare, non sai la strada, non sai cantare. Cerco una fuga via d'evasione, cerco lo grappio, ogni ricreazione. Gridare il suo nome per starci male, sta dalla forza per camminare.

0: State ascoltando Radio Studio Play. È il buongiorno musicale.
1: Sono i più belli con Radio Studio Play.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale continua. Resta con noi.
1: Presenta le avventure di J.S. DJ Jazz in Maria Maria.

sono in zona a testaccio. Salgo a Milano, chiamo Cuscio, lo becco a Rozzano. Piazze di spaccio, pezzi nelle tasche. Questi che cazzo ne sanno? Cazzo ne dicono sanno. Cose che manco hanno visto. Non sono veri, non sono dei G. Fanno gossip come fanno le bitch. Fanno gossip come fanno le bitch. Questi rapper sono bitches. Che non parlo con gli snitches. Sono in giro a Roma come fontanelle, come quei pezzi di merce. Parli male di RXX, beh, torni a casa con le stitches. Sono a Roma con dei veri mostri. Questi sono le stitch. Sono in zona con i killer. Per fare un drill gli servono pillole. Sparali in faccia, sono sicuro che sia il suo tallone d'Achille. Di copie ce ne ho mille, ma di vero ce n'è solo uno. Sai che non tocco più quella merda. In bocca canna di fumo. Scappo dalle guardie ai piedi Mitsuno. Il mio frate in penna come un Izuka. Fotti di vano buco nella zucca. Come se fossimo ad Halloween. Maschere in faccia siccome dei diavoli. Voglio vedere come te la cavi. Vuoi bisco a sta sangue. Come in Africa i diamanti. Sono in zona a testaccio. Salgo a Milano, chiamo Cuscio, becco a Rozzano. Piazze di spaccio, pezzi nelle tasche. Questi che cazzo ne sanno. Dicono cose che manco.

0: raffica. La gente con cui giri non è valida, la gente con cui gira sempre armata. Spendo 5 pali dentro di squared, però da bimbo rubavo da mangiare. Però da bimbo facevo la fame, quello che dico è reale. Glory.
1: Sono in zona a testaccio, salgo a Milano, chiamo Gus, lo becco a Rossano. Piazze di spaccio, pezzi nelle tasche, questi che cazzo ne sanno. Dicono cose che mancano

0: E filo, finito il film, bravi ragazzi.
1: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.

Quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù la parte mia.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 7:03.

0: State ascoltando il buongiorno musicale di Radio Studio Play. La radio che ti sveglia col sorriso.
1: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.
2: Studio Play. La radio che vorrà.

0: Radio Studio Play. Il buongiorno musicale continua, resta con noi.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa.

Voglio guadagnarmi da vivere, ma non vivere per il guadagno. Voglio piangere, ma da ridere, coltivare le piante col pianto. E tu prima di uscire la sera ti guardi l'oroscopo, non si sa mai. Ma per strada hai finto di non avermi visto, ma dai.

respiravamo in sincronia nel letto di casa mia. Quando guardiamo il cielo sopra un prato d'erba, penso a un astronauta che guarda la terra e prova nostalgia. È vero, sono polemico, ma per tuo pianto un oceano pacifico. Mi sto mettendo in ridicolo, ma volevo dirti se canto.

Qualche fiore già sbocciato dal cemento, qualche guerra è combattuta senza un senso. Io ci credo alla parola sentimento, ma c'è mentire dentro. Chi ci sarà?

Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 8 e 4 minuti.

0: State ascoltando Radio Studio Play. È il buongiorno musicale.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Sabato 10 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso di Villanova e San Daniele Comboni. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il nostro proverbio del giorno, fatta la legge trovato l'inganno, racconta come ogni regola trovi qualcuno che riesce a eluderla. E si celebrano la giornata mondiale contro la pena di morte e quella della salute mentale. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 732 si combatteva la battaglia di Poitiers. I Franchi, guidati da Carlo Martello, prevalevano sull'esercito dei Mori. La data però è incerta. Nel 1884 il ventenne Rinaldo Piaggio fondava a Sestri Levante un'azienda di arredi navali a cui dava il proprio nome. Pochi anni dopo la Piaggio sarebbe entrata nel settore aeronautico e poi in quello di motori e motocicli. Nel 1894 a Milano nasceva la Banca Commerciale Italiana, l'istituto di credito confluito poi in Banca Intesa nel 2001. E nel 1920 l'Italia ufficializzava l'annessione all'Alto Adige dei territori a sud del Brennero. Nel 1935 la Società delle Nazioni interveniva sanzionando l'Italia per l'attacco all'Etiopia del 3 ottobre. Nel 1978 Renato Zero pubblicava il primo singolo da discografico di se stesso, con l'etichetta Zerolandia usciva a Triangolo, uno dei suoi maggiori successi. Nel 1985 caccia statunitensi intercettavano l'aereo con i dirottatori della nave Achille Lauro, forzandone l'atterraggio a Sigonella, dove si apriva un duro scontro diplomatico con le autorità italiane. Nel 1990 il Partito Comunista Italiano annunciava che avrebbe cambiato nome diventando Partito Democratico della Sinistra. 20 anni fa, nel 2006, Google acquistava il sito di condivisione video YouTube, pagandolo 1 miliardo e 650 milioni di dollari. E nel 2022, in audizione parlamentare europea, la Pfizer rivelava di non sapere se il suo vaccino per il Covid-19 fosse davvero efficace contro la trasmissione del virus, elemento su cui invece era basata la campagna vaccinale. Nascevano il 10 ottobre, nel 1813 il compositore Giuseppe Verdi, nel 1892 il dirigente sportivo Renato Dallara, nel 1930 il fotografo Gianni Berengo Gardin e nel 1946 il primo astronauta italiano Franco Malerba. Sono nati oggi anche gli attori Antonio Albanese nel 1964, Maria Pia Calzone nel 1967 e Fabio Troiano nel 1974, il politico e presidente della Regione Campania Roberto Fico nel 1974, la conduttrice TV Nunzia De Girolamo nel 1975 e l'attrice Manila Nazzaro, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 10 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: tutto bene. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene.
1: Ciao Elisa.
0: Andrà tutto bene.

0: State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale, solo grandi successi.
1: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.

0: hate this fucking song.
1: Ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale. Exclusive Dance
2: Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
3: Exclusive Dance Chart.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sollentano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 9:02.

0: Radio Play, la radio che vorrà.
1: State ascoltando Radio Studio Play, è il buongiorno musicale.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Salve amici, ben ritrovati con l'appuntamento settimanale di Radio Studio Play, la classifica italiana 10 canzoni, 10 storie, un solo viaggio nella musica italiana più ascoltata. Iniziamo il nostro viaggio ascoltando il brano che occupa la posizione numero 10.

0: Il nostro viaggio continua, sempre su Radio Studio Play, ascoltando la classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati su Radio Studio Play. Ora ascoltiamoci il brano che occupa posizione numero 9, questa settimana.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Il viaggio prosegue con la posizione numero 7.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte del...

State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Siamo a metà classifica. Il nostro viaggio attraverso i brani italiani più ascoltati continua con la posizione numero 6.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Entriamo nella top 5 con la posizione numero 5.

Continua il viaggio attraverso la classifica italiana di Radio Studio Play. Ci stiamo avvicinando ai piedi del podio. Ora ascoltiamoci il brano che occupa questa settimana la posizione numero 4.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Ascoltiamo il brano che occupa il podio. La medaglia di bronzo, il brano che occupa la posizione numero 3.

Il nostro viaggio settimanale sta quasi per terminare e siamo vicinissimi alla vetta della classifica italiana di Radio Studio Play. Andiamo ad ascoltare il brano che occupa il podio. Siamo giunti alla posizione numero 2.

State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Siamo arrivati in vetta, alla posizione numero 1, la canzone italiana più ascoltata questa settimana su Radio Studio Play.

0: Avete ascoltato la classifica italiana di Radio Studio Play. Il nostro viaggio settimanale finisce qui. Appuntamento alla prossima settimana. Per una nuova classifica dei 10 brani italiani più ascoltati su Radio Studio Play, un abbraccio da noi, voi, lei, Radio Studio Play.
1: State ascoltando il buongiorno musicale di Radio Studio Play. La radio che ti sveglia col sorriso. State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sciullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
2: Sono le 10:07.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.
3: Start and play. Studio Play. Ready.
1: State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale. Solo grandi successi.

0: Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.
1: Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
2: Exclusive Dance Chart.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Sabato 10 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso di Villanova e San Daniele Comboni. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il nostro proverbio del giorno, fatta la legge trovato l'inganno, racconta come ogni regola trovi qualcuno che riesce a eluderla. E si celebrano la giornata mondiale contro la pena di morte e quella della salute mentale. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 732 si combatteva la battaglia di Poitiers. I Franchi, guidati da Carlo Martello, prevalevano sull'esercito dei Mori. La data però è incerta. Nel 1884 il ventenne Rinaldo Piaggio fondava a Sestri Levante un'azienda di arredi navali a cui dava il proprio nome. Pochi anni dopo la Piaggio sarebbe entrata nel settore aeronautico e poi in quello di motori e motocicli. Nel 1894 a Milano nasceva la Banca Commerciale Italiana, l'istituto di credito confluito poi in Banca Intesa nel 2001. E nel 1920 l'Italia ufficializzava l'annessione all'Alto Adige dei territori a sud del Brennero. Nel 1935 la Società delle Nazioni interveniva sanzionando l'Italia per l'attacco all'Etiopia del 3 ottobre. Nel 1978 Renato Zero pubblicava il primo singolo da discografico di se stesso. Con l'etichetta Zerolandia usciva Triangolo, uno dei suoi maggiori successi. Nel 1985 caccia statunitensi intercettavano l'aereo con i dirottatori della nave Achille Lauro, forzandone l'atterraggio a Sigonella, dove si apriva un duro scontro diplomatico con le autorità italiane. Nel 1990 il Partito Comunista Italiano annunciava che avrebbe cambiato nome diventando Partito Democratico della Sinistra. 20 anni fa, nel 2006, Google acquistava il sito di condivisione video YouTube, pagandolo 1 miliardo e 650 milioni di dollari. E nel 2022, in audizione parlamentare europea, la Pfizer rivelava di non sapere se il suo vaccino per il Covid-19 fosse davvero efficace contro la trasmissione del virus, elemento su cui invece era basata la campagna vaccinale. Nascevano il 10 ottobre, nel 1813 il compositore Giuseppe Verdi, nel

0: 1992 il dirigente sportivo Renato Dallara. Nel 1930 il fotografo Gianni Berengo Gardin e nel 1946 il primo astronauta italiano Franco Malerba. Sono nati oggi anche gli attori Antonio Albanese nel 1964, Maria Pia Calzone nel 1967 e Fabio Troiano nel 1974, il politico e presidente della Regione Campania Roberto Fico nel 1974, la conduttrice TV Nunzia De Girolamo nel 1975 e l'attrice Manila Nazzaro, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 10 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: State ascoltando laut.fm/studioplay il buongiorno musicale.
2: Bentrovati, belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie, è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni età.
3: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro, numero 10, apriamo così.
4: Il capo non mi ha visto affatto, stanco io ci credo. Cazzo, se sei bianco sembri fatto, togliti sto viso sfatto. Circa 20.000 buone ragioni per star zitto e restare in fila. E non importa la cura, la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco del primo giorno, e quando sarai pronto torna pure a dare fuoco.

Questo sì che è bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9. No.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale. Solo grandi successi. Radio Studio Play, il buongiorno musicale.
1: Sono i più belli.
0: Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi, Metà della mela. Era l'anno 2023.
3: Abbiamo

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro È Finita la Pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone Triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, È Finita la Pace.
2: Per

I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà. Ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà. Taci la tua umanità, piace all'unanimità. E mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sei.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello, do a contare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.
1: Solo i più belli.
0: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta i più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango, il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Caramè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi. Ora

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: State ascoltando il buongiorno musicale di Radio Studio Play. La radio che ti sveglia col sorriso. State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sciullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
3: Sono le 11:09.
1: Solo i più belli.
0: Siamo tra le prime quattro, è lì che troviamo Ermal Meta. La nuova canzone è Io ti conosco. L'artista celebra l'amore autentico e inaspettato e si sta preparando a due eventi live tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Ermal Meta, Io ti conosco. Ai più belli, è in quarta.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Piani alti, gradino più basso del podio per Annalisa, posizione numero 3. Ecco esibizionista, ritmo che cattura, tono scanzonato e un brano pieno di ironia pungente. È lei, Annalisa, la numero 3 dei più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In classifica ormai da diverso tempo salgono, scendono, si piazzano questa settimana niente po' di meno che in seconda. Joan Tile e Fabri Fibra cantano Milano Baby, numero 2.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una serie.

0: Protagonisti e i più belli in questa puntata: Emma, Marrakesh, Faber Fibra, Annalisa, Ermalmeta, Cesare Cremonini, Naikok, Ligabue, Ramazzotti, Ruggero. Per voi adesso
1: la numero uno.
0: La brutta storia di Emma sfreccia in vetta, numero uno. Una canzone che è stata scritta insieme ad Olly e Giulia racconta la fine di una storia d'amore, intrecciando malinconia e consapevolezza di un amore passato. Brava Emma, brutta storia, è la più forte.

Nuove entrate, vecchie glorie, tanta bella varietà di voci e di atmosfere. Anche questa puntata è scivolata via con i più belli. Max Martinelli vi manda un caro saluto e un abbraccio. Ci sentiamo presto. Appuntamento alla prossima.

0: giorno musicale continua, resta con noi.
1: State ascoltando Radio Studio Play, è il buongiorno musicale.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Sabato 10 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso di Villanova e San Daniele Comboni. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il nostro proverbio del giorno, fatta la legge trovato l'inganno, racconta come ogni regola trovi qualcuno che riesce a eluderla. E si celebrano la giornata mondiale contro la pena di morte e quella della salute mentale. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 732 si combatteva la battaglia di Poitiers. I Franchi, guidati da Carlo Martello, prevalevano sull'esercito dei Mori, la data però è incerta. Nel 1884 il ventenne Rinaldo Piaggio fondava a Sestri Levante un'azienda di arredi navali a cui dava il proprio nome. Pochi anni dopo la Piaggio sarebbe entrata nel settore aeronautico e poi in quello di motori e motocicli. Nel 1894 a Milano nasceva la Banca Commerciale Italiana, l'istituto di credito confluito poi in Banca Intesa nel 2001. E nel 1920 l'Italia ufficializzava l'annessione all'Alto Adige dei territori a sud del Brennero. Nel 1935 la Società delle Nazioni interveniva sanzionando l'Italia per l'attacco all'Etiopia del 3 ottobre. Nel 1978 Renato Zero pubblicava il primo singolo da discografico di se stesso, con l'etichetta Zerolandia usciva a Triangolo, uno dei suoi maggiori successi. Nel 1985 caccia statunitensi intercettavano l'aereo con i dirottatori della nave Achille Lauro, forzandone l'atterraggio a Sigonella, dove si apriva un duro scontro diplomatico con le autorità italiane. Nel 1990 il Partito Comunista Italiano annunciava che avrebbe cambiato nome diventando Partito Democratico della Sinistra. 20 anni fa, nel 2006, Google acquistava il sito di condivisione video YouTube, pagandolo 1 miliardo e 650 milioni di dollari. E nel 2022, in audizione parlamentare europea, la Pfizer rivelava di non sapere se il suo vaccino per il Covid-19 fosse davvero efficace contro la trasmissione del virus, elemento su cui invece era basata la campagna vaccinale. Nascevano il 10 ottobre, nel 1813 il compositore Giuseppe Verdi, nel 1892 il dirigente sportivo Renato Dallara, nel 1930 il fotografo Gianni Berengo Gardin e nel 1946 il primo astronauta italiano Franco Malerba. Sono nati oggi anche gli attori Antonio Albanese nel 1964, Maria Pia Calzone nel 1967 e Fabio Troiano nel 1974, il politico e presidente della Regione Campania Roberto Fico nel 1974, la conduttrice TV Nunzia De Girolamo nel 1975 e l'attrice Manila Nazzaro, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 10 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: State ascoltando l'out.fm/studioplay il buongiorno musicale.

0: State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale, solo grandi successi.
1: Yeah, yeah. North of Loreto, baby. Io non ti voglio, ti pretendo. Bella Raff.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 13 e un minuto.
0: Stai ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

devi stare sopra ma sei sotto. Bossoli d'oro da pistole d'oro. Vieni dal boss, ti trovo un lavoro. Faccio cose perché posso. Pago anche se costa doppio. So che è un'amica cubana. Se vuoi facciamo a metà. Baby dai non fare la strana. Tanto

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

ora mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

situazione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi?

Fa male dirselo, ora che venti avversi soffiano, sulla nostra fiaccola si spengono. Sogni in un cassetto di un castello, per noi diventato bettola, come una favola, non si modifica, versa l'ultima lacrima, prima che il vento porti via con sé l'ultima briciola del nostro amore, dove non c'è più sole e l'aria è gelida.

Voglio spiegarmi, adesso dammi solo un minuto per levarmi questo sapore amaro dal palato, sapore di passato, di un amore sciupato, di qualche cosa di perfetto che poi è cambiato. Non so di chi dei due possa essere la colpa, non mi importa, adesso ascolta ciò che

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Terza di marzo 2026, Exclusive Dance Chart. Eccole le tracce che stanno dominando le piste. Se amate bassi potenti e ritmi che non vi lasciano fermi, siete nel posto giusto. Questo è il mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, da Max Martinelli. Sono io, il vostro My Jockey. Con me Paolo Mariani e Isabi DJ, prontissimi al mix and play.
2: Lascia la chart questa settimana.
3: In partenza per New York, il volo per Ultranate.
1: La bravissima cantante statunitense ci lascia con Free, Ultranate. Show Bell, uscita!
4: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Il podio della settimana scorsa.
1: Tre canzoni ci facevano cantare e ballare un po' di più rispetto alle altre la scorsa settimana. Alla numero 3 c'era la coppia Kungs e Theophilus London con Galaxy. In seconda sull'Olimpo, Calvin Harris e Kasabian in Release the Pressure. La numero uno era di Bob Sinclair e Kesha, I Can Wait.

se siete d'accordo iniziamo così con la numero 15. Gran bel lavoro per Dino Brown insieme a Talesa, la regina della dance. Eccoli insieme tra energia e una grande magia. Ti prendono un classicone e lo rianimano con una cassa dritta tutta da ballare. Because the night ci farà sognare. New entry, numero 15.

Alla scoperta delle tante novità della Exclusive Dance Chart in questo terzo aggiornamento di marzo 2026. Numero 14. Facciamoci sferrare dal tocco magico di Fair Down. Basso ipnotico, sample vocale soul che entrano dritto in testa. Un ritmo serrato e una classe da vendere per lui. Fair Down, Serious. Oh, diventiamo seri? Ma dai, divertiamoci. Numero 14.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: Ciao Luisa, arriva la numero 13, mettiamoci comodi oppure no? Tutti in piedi, come ci aggiustiamo? Perché qui c'è il re della Latin House, Mr. Ugel, insieme a Solto che ci travolge in Jamaican Bam Bam. Un mix letale di Groove House, parti esclusivi, profumo di mare, la traccia più cool del pianeta, sa come farci ballare. Jamaican Bam Bam, numero 13.

State ancora ondeggiando con Ugel e Solto in Jamaican Bam Bam, Berra, la numero 13. Ma attenzione, i prossimi due ci porteranno i dischi caldi della settimana, ma andiamo per ordine. Ecco il classico uno dietro l'altro, il back to back. La numero 11 è un ritorno incredibile con l'energia pura di Tiesto e la voce di Brianna Grace. Il viaggio è in Beautiful Places. E in undicesima c'è Dino Leroy, un ultimo singolo davvero intrigante con un riff potente e una tensione crescente in Falling Deeper. Exclusive Dance Chart, senti come suona.

Madonna, monsieur, voilà la numero 10. Eccoci servito il nuovo reggaeton di Elettra Lamborghini. Curve pazzesche, tanta energia. Inizia la festa. E con lei l'allegria non va più via. Numero 10, Exclusive Dance Chart, Elettra Lamborghini. Voilà, la classifica giusta. E questa qua, Exclusive Dance Chart.

0: Chart.
1: Alla Exclusive Dance Chart, il ritmo ci ribalta e l'anima si esalta. Number 9, una hit che butta tutto all'aria e mette tutto sotto sopra. Upside Down, ha un groove moderno fra nostalgia e futuro. Siete avvisati? Jane e Boys e David Guetta ci fanno divertire in Upside Down. Posizione numero 9. Upside.

Alla numero 8 dell'Exclusive Dance Chart, il vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci. Niente dubbi, solo tanta poesia. Qui l'amore fa rima con l'armonia. Un pezzo che fa scoccare la scintilla. La carezza della voce di Sal accende e non vacilla. Per sempre sì, numero 8 di Balzanelli, la version.

Sì. Come al solito, grandi personaggi dal mondo della dance alla Exclusive Dance Chart. Talisa, Ferry Down, Ugel, Tiesto, Dino Leroy, Jaden Boys and David Guetta, Sal Da Vinci. Per noi adesso è arrivato il momento di accendere la macchina dei ricordi. Ecco, il disco flashback. Disco flashback. Per il disco flashback di questa settimana, beh, creiamo la giusta atmosfera da party in Costa Azzurra e lo facciamo tra filastrocche, un bel coro di giovanissimi e un basso che scuote le ossa. Popolo della dance, alla riscossa, con Kunx e Clap Your Hands. Disco

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: State ascoltando il pomeriggio musicale di Radio Studio Play. Alza il volume. Exclusive Dance
0: Chart. Balza in the box. Arriba, arriba, arriva il Balza in the Box. Umbertone, dai, vai ai piatti. Allora, eccolo con Merck & Cremont a divertirsi insieme alla Brancale e The Colors in una version davvero speciale. Remix di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle per Partenope. Disco Balza in the Box.

Riparte la scalata della Mount Dance nazionale. Number 7, seconda settimana di permanenza per la nuova traccia di Jennifer Lopez, Everything Fine. Song diventata un trend virale sui social grazie all'ottimo lavoro in produzione del DJ brasiliano Alok. Exclusive Dance Chart, il ritmo che fa la differenza. Number 7, Jennifer

Torino vai al Mix and Play, due in sequenza che ci porteranno tra le prime quattro posizioni. Ma subito numero 6, gli zombie di Dino Brown e Melody Castellari fanno battere a tempo le mani. E in quinta, successo mondiale per gli olandesi Another, la loro Talk to You, Exclusive Dance Chart, tu ci piaci di più.

Anche in questo caldo agosto 2026 regaliamo emozioni in chart number 4. Ecco una versione speciale dance dal canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. E suona davvero bene il remix di Ada, la posizione number 4, Exclusive Dance Chart.

Number 3, Olimpo. Pura energia in terza con i The Bausa. Si ascoltano, si ballano ovunque. Beat up tempo, vocalità coinvolgente, sfumature jazz. Per voi c'è Magnetic, The Bausa. Numero 3, Exclusive Dance Chart.

0: La numero due è di Ugel e Solto. Fatemi vedere adesso quanto vi muovete. Anche al volante, il sound è vibrante. Un'audace reinterpretazione per una forza cinetica che trasforma il movimento in pura liberazione. Un pezzo da super campione. Ugel e Solto, Jamaican Bam Bam. Movimento numero due.
1: Never trouble, no.

Livelli con Max Martinelli. In questa seconda parte i protagonisti sono stati Alok, Dino Brown, Another, 54 Ultra, Angelina Mango, Marco Mengoni, The Bowser, Yugel. Decretiamo ufficialmente la più forte di questa settimana. Number one. La numero uno per questo nuovo aggiornamento del mese di agosto 2026 della Exclusive la firma ancora Ugel con la splendida Ultra Nate. A confermarsi in prima c'è Moving to the Sun. Disco estate 2026, numero uno, Exclusive Dance.

0: Nuove hit, nuove emozioni nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per aver ballato e cantato con noi. Vi aspetto. Saluti da Max Martinelli. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ. Exclusive
1: Dance Chart. Sono le 15. State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play. State ascoltando Radio Studio Play. Il pomeriggio musicale, solo i più grandi successi. State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
2: Sono le 15 e un minuto.

0: noi stiamo già ballando. Questo è l'ombelico del mondo.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sollentano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 16:02.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20.

0: 20, Infrasuoni con Fabio Sullentano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 17 e 3 minuti.

Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay. Exclusive.

si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

Voglio guadagnarmi da vivere, ma non vivere per il guadagno. Voglio piangere, ma da ridere, coltivare le piante col pianto. E tu prima di uscire la sera ti guardi l'oroscopo, non si sa mai. Ma per strada hai finto di non avermi visto, ma dai.

Respiravamo in sincronia nel letto di casa mia. Quando guardiamo il cielo sopra un prato d'erba, penso a un astronauta che guarda la terra e prova nostalgia. È vero, sono polemico, ma per tuo pianto un oceano pacifico. Mi sto mettendo in ridicolo, ma volevo dirti, se canto

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Dagli studi dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai.
1: A parlar di. Di cosa parliamo oggi?
0: Oggi parliamo di un argomento strano.
1: Noi siamo strani.
0: Ah, ok. E allora è un argomento normale per i Senza Radio.
1: Esatto, cioè l'argomento è normale. Noi lo facciamo diventare strano perché non ricaviamo un ragno dal buco. Si parla di nuovi trend e di nuovi bon ton.
0: Ah, ecco. Sai che cos'è un trend?
1: La vita digitale, che ha stravolto le nostre vite normali, oggi ha bisogno di un bon ton, cioè la buona educazione.
0: Ah, ok.
1: Dobbiamo portarla anche
0: all'interno della vita delle chat.
1: Ci sono dei comportamenti, altrimenti veniamo bannati.
0: Che vuol dire bannato?
1: Che ti hanno bannato. Ora lo spiegheremo meglio, ma intanto parte la nostra sigla. Non andate via, perché c'è un graditissimo ritorno che già si fa sentire.
2: Sì, sono io, ciao!
1: È lui, l'avete riconosciuto? Lui, se non l'avete riconosciuto, ve lo presentiamo dopo.
0: Sai che io l'ho riconosciuto.

0: Allora, a questo punto, eccoci chi ci qua. Manca, visto che siamo tutti qui?
1: Se tu sei Angelo Franzoni.
0: Se tu sei Andrea Lombardo.
1: Chi è il terzo incomodo?
2: Enzo, sono io.
0: È lui. Sono tornato
2: dopo anni. Cosa dico anni? Bilustri di assenza.
0: Bilustri? Cos'è un bilustro?
1: Saranno 10 anni.
0: Bilustri. Ecco, sì.
1: No, un lustro. Mezzo lustro.
2: Un lustro dovrebbe essere...
0: Sono 5 anni il lustro.
2: Bravo. Stavo dicendo 50 anni. Non
0: il bilustro. Lustro è 10 anni.
1: Lui si è lustrato oggi per venire qui, quindi mezzo lustro.
2: Sì, sono felice, emozionato, diciamo, sì. Ho desiderato tanto questo ritorno.
0: Anche perché
2: adesso c'è la novità che abbiamo questo appuntamento, diciamo, la puntata clou del mese.
0: Bimensile. Coi B e coi tri che poi ci perdiamo.
2: Ma manca
0: qualcuno manca sempre.
1: L'opinionista donna.
2: La quarta incomoda.
0: Qualcuno manca sempre.
1: Che doveva essere qui.
0: Ci manchi solo tu.
2: Manca Swan, che doveva essere.
1: Tra un po' la contatteremo telefonicamente.
2: Purtroppo ha avuto un piccolo, diciamo, imprevisto di...
1: Si è costipata.
2: A volte sono dei piccoli incidenti domestici.
0: Incidenti domestici. Le incidenze.
2: Cadute improvvise.
1: Raccontiamo i fatti personali della Sigilia. Sì, va bene. Intanto, sai che facciamo? Un po' di musica.
0: Oh, il momento Tunes, e dopo cerchiamo di ridare ordine a questa puntata di Shadow Slide con il nostro Enzino. Che ricorderete ovviamente che prima di introdurre Enzino bisogna cantare.
1: Sì.
2: Intanto, c'è la sigla.
1: Intanto, Angolo Tunes.

0: hai capito che angolo Tunz Tunz? Vi è piaciuta questa
1: ragazzi,
0: canzone?
1: Fantastico. Io me la sono ballata, ballato l'angolo Tunz Tunz dall'inizio alla fine.
0: Oggi che si parla del nuovo bon ton digitale, perché il bon ton approda sul digitale, perché è un nuovo metodo di comunicazione ormai, per lo più ci comunica, non si chiama più nessuno, si scrive
1: e basta. Quindi non...
0: E quindi noi dello Shadow Set affrontiamo questo argomento, abbiamo un esimio opinionista qui con noi.
1: Attenzione, perché prima di introdurlo come si deve,
0: esatto, lui arrivava sempre così e continua ad arrivare così.
2: Se sei come Enzo, non ti preoccupare,
3: mi mancava
0: Lombardo, l'opinionista svelto, tra l'altro.
3: Svelto, sì.
1: L'opinionista svelto o l'opinionista della sveltina.
3: Sempre sono stato così, è una, diciamo, mio marchio di fabbrica.
1: Ormai è lui, ormai
0: la sveltina.
1: È quello della sveltina.
0: E allora, Enzo, il bon ton ai tempi d'oggi.
3: E purtroppo non sono molto contento di quest'epoca, diciamo, di algoritmi, di perché noto che tutto passa attraverso questo strumento che abbiamo per le mani.
0: Esatto.
1: È vero, tutto viene filtrato,
3: tutto
1: poi.
3: Tutto passa da lì. La nostra vita, prima di passare da una persona all'altra, passa dal telefono.
0: Hai capito?
1: E le cose
0: passa dal telefono.
1: E le cose poi possono anche cambiare, no? Cioè, nel senso, dal passaggio nel telefono, chissà se la persona ti arriva com'è nella sua realtà.
3: Bravissimo.
1: Oppure edulcorata.
0: O arriva filtrata.
3: Sì, sì, hai ragione. No, perché purtroppo anche la comunicazione è cambiata. Adesso invece di telefonare si manda. Prima mando un audio io, poi me lo mandi tu.
0: Esatto.
3: Poi... Ma non facciamo prima a sentirci.
0: Uno.
3: Tic-tac.
1: È vero.
3: Tic-tac. Chiama!
1: È vero.
0: Poi se c'è quel momento in cui la cosa da dire è urgente, tu provi a chiamare, ma non risponde più nessuno.
3: Quello è un gran incredibile. Stiamo sempre col telefono nelle mani, fai una telefonata e quello non ti risponde.
1: Questo è uno dei drammi della vita, hai capito? Perché tu non hai tempo di rispondere, però hai tempo per fare tutte le altre cose al telefono.
0: Esatto. Ecco. Io una volta cercavo mio figlio, non mi rispondeva al telefono, l'ho chiamato poi su WhatsApp, l'ho chiamato su Instagram, l'ho chiamato su Messenger e poi finalmente si è fatto sentire.
1: Ma tu sai che, a proposito di figli, di giovani, ecco, che se tu li chiami col telefonino nella linea normale
0: non ti rispondono.
1: Non ti rispondono perché neanche lo sentono proprio, avranno zittito la sua via, eccetera.
3: Il messaggio su WhatsApp lo leggono subito.
1: Il messaggio su WhatsApp o la chiamata di WhatsApp, ecco, loro la ricevono. Quindi capito come funziona.
0: Giovane l'ascolto, dateci una risposta.
3: Sì, dobbiamo cercare di tornare, ma purtroppo ormai non si può tornare indietro. Noi però siamo fortunati, noi perché? Siamo della generazione quella che ha vissuto senza telefonino.
1: Eccala. Oh.
3: Senza codici QR, senza...
0: L'ha detto.
3: E ci siamo.
0: Però
3: è il vantaggio, perché noi sappiamo vivere senza telefono.
0: Sì.
3: Adesso viviamo col telefono. Chi è nato col telefono non può mai vivere senza telefono. A noi, se ci tolgono il telefono, ci ricordiamo come abbiamo vissuto prima e ci riusciamo.
1: Noi, se ci tolgono il telefono, noi ci andiamo a rimontare le cabine telefoniche sulle piazze.
0: Ecco, facciamo un flash mob. Non lo possiamo fare senza telefono.
3: Sì, perché ormai non si può, anche i pagamenti, tutto quello che c'è da fare, tutto è siamo un codice QR che cammina.
0: Sai che ti dico? Mandiamo un brano e poi ci addentriamo.
3: Ti
0: dico
3: la codice QR.
0: Che si dice?
1: Sì. Ascoltatelo tramite codice QR.

0: Shadow Slide.
1: State ascoltando Radio Studio Play. Il pomeriggio musicale, solo i più grandi successi.
2: Stai ascoltando Shadow Slide. Niente di serio, amici senza radio.

0: su internet pullulano le recensioni dei clienti, degli utenti dei vari ristoranti, hotel, sì, alberghi, di tutto quello che insomma ci può essere in giro per il mondo. Ma a volte queste recensioni sono un po' maleducate, dobbiamo dirlo.
1: Potrebbero essere anche dei fake,
0: o potrebbero essere delle recensioni fasulle.
2: No, potrebbero essere delle persone che vogliono minare la tranquillità.
1: È vero. Ecco. Possono essere dei competitors.
0: Per dire, magari
2: no,
0: tu vai
2: sì,
0: a mangiare,
2: dovete stare attenti, esistono.
0: Vai a mangiare
2: ci
0: un
2: sono
0: ristorante
2: le
0: e magari poi quello ti fa la recensione, tu hai mangiato bene, sei tranquillo, ristorante a posto, però quello ti fa la recensione: ah, sono stati maleducati, il cameriere mi serviva il piatto buttando.
2: No, ha ragione, mi avete fatto venire un aneddoto che c'è, sono, sai che sono queste truffe telefoniche, adesso ci sono le truffe proprio sulle recensioni.
1: Sì.
2: Può capitare anche nelle strutture turistiche che arrivano mail false.
1: Sì, farlocche.
2: Farlocche dove ti dicono, ad esempio, ho alloggiato nel tuo hotel, dice, però sono stata trattata male quel dipendente, che poi alla fine tu lo capisci che è una truffa, perché non c'è né il nome del dipendente né l'orario, non corrisponde il nome del...
0: E quindi queste vanno a minare
2: anche il buon nome della struttura a cui è stata
0: mandata. Magari se qualcuno potrebbe qualche modo approfittare di questa cosa scrivendoti: ah, io sono stato nel tuo ristorante, se non vuoi che io parli male del tuo hotel, del tuo ristorante,
1: c'è la minaccia pure.
0: Ecco, diventa l'estorsione, no? Se perché io ho tanti seguaci, allora ti faccio la recensione negativa e nessuno viene
1: preso. Sono un follower.
2: Magari quella persona che fa la recensione non c'è mai stata in quel posto.
1: E che si sappia, che sì. Intanto per noi musica.

0: Siamo tornati in studio, ancora squilla il telefono della Suon, l'opinionista storica dello Shadow Slide, sempre all'ascolto infatti del Niente di Serio che avanza con noi senza radio. Beh, con Enzo Lombardo impegnato nella messaggistica per rintracciare la Suon e invitiamo gli ascoltatori, se la conoscete.
1: Ecco, sta rispondendo.
2: Cercasi disperatamente Suon.
0: Ma a quale telefono sta rispondendo?
2: Beh, allora facciamo
0: e sì che la regia aveva riesumato anche la sua vecchia sigla.
2: Sì, è vero, la vogliamo, però si deve mettere la sigla quando lei è in linea con noi. Okay. Altrimenti non...
0: Chi la sta chiamando?
2: Altrimenti non sarà possibile ascoltare con delicatezza, con suadenza, allora, quella che è la sigla che introduce la nostra Suon. E riproviamo tentativo. Ancora a sentire squilli. E questa non è educazione, dai. Quando
0: pronto?
2: Uno poi riceve 3.000 telefonate.
0: Ecco, ci siamo. Pronto?
2: Eccola!
1: Ecco Suon.
2: Aspetta. Aspetta che c'è la sigla.
0: E siamo contenti di poter cantare Shabadabada. E Shabadabada.
1: Shabadabada. Questa è la sigla di Suon.
0: Bentornata Suon.
2: Io però dovete ora spiegarmi perché questa sigla da film anni 70 di cui protagonista era la Edvige.
0: Pruriginoso il film.
2: Sì, è vero. Suon, bentornata, benvenuta tra noi.
3: Grazie, ragazzi, grazie.
2: Oh, ragazza, come stai?
3: Acciaccatissima, ragazzi.
2: Abbiamo saputo. Ora, se tu lo vuoi dire bene, altrimenti puoi anche glissare su questo. Glissare. Ma noi abbiamo saputo che, insomma, hai avuto un piccolo

0: vostro occhio. Vuoi vedere che ti ha fatto cadere giù? Ti ha fatto rovinare.
1: Hai
0: per
1: messo
0: terra
1: il piede in fallo?
2: No, io il piede in fallo l'ho messo con tutto che non stavo guardando, né cellulare né nulla, perché uno dice va bene, eri distratta dal cellulare. No signori, non ero distratta, perché io ho l'abitudine che quando cammino guardo avanti.
3: Ma sai come disse il feticista? Hai messo il fallo in piede.
2: Vabbè, allora queste freddure servivano quest'estate quando faceva caldo, va bene?
3: Quindi adesso evitiamo.
0: Ora
3: oggi, cara Suono, tu avrai ascoltato la puntata fino a qui. C'è Enzo, l'opinionista svelto. Che
1: sì, ciao, mi manchi. Sei qua. Manchi, c'è un posto vuoto,
0: c'è
1: accanto
0: posto
1: a me.
0: Vuoto
3: il problema di Enzo, che è già finito, perché lui è l'opinionista svelto.
0: Esatto.
3: E si parla di bon ton digitale, cioè l'educazione nel nuovo metodo di comunicazione che per lo più è scritto, registrato e non si riesce più a parlare con nessuno.
2: Assolutamente, e qui cadete a fagiolo proprio in
3: di
2: questo
3: nuovo,
2: momento.
3: Sì.
2: Proprio oggi,
3: sì?
2: a fagiolo
3: è caduto il fagiolo.
2: Stiamo litigando
3: sì.
2: con fantomatico call center di intelligenza artificiale per avere dei pezzi di ricambio, e rispondono ogni due giorni facendoci le stesse domande di continuo.
1: Che lo dice bene, su giorni.
3: Giorni,
1: fantastico.
0: Attenzione ai call center digitali,
3: sì.
0: Hanno mica inserito anche l'algoritmo del bon ton?
2: E poi magari... allora, se loro l'hanno inserito, noi da questa parte non lo abbiamo inserito.
3: L'abbiamo disinserito.
1: Esatto, ne abbiamo ben donde.
2: Stiamo scrivendo di ogni.
3: Ne abbiamo bon ton.
1: Esatto.
2: Sì, sì, no, il bon ton ha preso il volo, ma proprio il volo.
3: Ecco.
2: È andato in vacanza.
0: Ma ecco, questa è la curiosità, no? Ecco, tu scrivi di ogni, ma poi l'intelligenza artificiale, come
2: la
0: ti risponde?
2: La trasforma! Cioè... No, la cosa bella è che praticamente l'intelligenza artificiale proprio è talmente...
3: artificiale.
2: No, suscettibile.
3: Ah, okay.
2: Che te la trasforma.
3: Ecco.
2: Cioè, praticamente quello che scrivi o viene cancellato,
3: mm-hmm.
2: o comunque ti trasforma le parole. Vi ricordate i nostri tempi? Noi.
0: Beh, veramente tu scrivi per dire: senti, mi hai rotto le
1: mi hai rotto i bon ton.
0: E l'intelligenza.
2: Vi ricordate i nostri tempi, fanciulli, quando ci incavolavamo con il correttore automatico?
1: Cavolo!
3: Il T9.
2: No. Adesso c'è l'intelligenza che direttamente omette le parole perché è suscettibile.
0: Certo.
3: Allora, intanto per noi, Suon, perdonami, c'è un brano.
0: Sì.
3: E ritorniamo subito.
1: Aspettaci dopo il brano.
2: Bene, perfetto.
4: Senza radio.

0: Shadow Slide.
1: Ritornati in studio dopo il brano. Ti è piaciuto il brano?
2: Bella. Bello quello là, perché la musica di Shadow Slide, cara Swan, è scelta con cura.
3: Allora, io ho i brividi dal primo momento che sono entrato in radio all'ultimo momento che avrò l'ultimo brivido, perché
2: lui ha i brividi perché dopo averci visto dice
1: secondo me i brividi è che ha la febbre.
3: No, per la bella musica che gira in questo.
1: Allora, oggi è una puntata epica perché ritornano gli opinionisti,
2: sì,
1: se non tutti e due in maniera fisica, uno in maniera fisica e lui ed è qui.
3: Esatto.
2: È un fisico.
1: L'altra ha problemi al fisico e non è venuta.
3: Esatto. Però ti aspettiamo perché, ripeto, a me manca qua la
2: c'è la sedia vuota.
3: C'è la sedia vuota, non riesco a
1: non ha dove appoggiare il braccio, capito?
2: Vuole allungare la mano, però
4: sarebbe rimasta perché non riuscivo ad arrivare neanche a piedi, ecco. Cioè, nel senso, per proprio.
1: E allora, in chiusura di intervento, sì, oggi che il bon ton approda, deve approdare, perché molti si trovano anche molti maleducati nelle chat. Il problema della maleducazione sulle chat è che poi rimane pure traccia e tu puoi usarla contro di loro dall'avvocato.
2: Vero?
4: Sì, è vero.
1: Ecco.
4: È vero.
1: E quindi alla faccia della chat end to end.
2: No, e quindi attenzione,
3: è ora di dire basta con questi leoni da tastiera.
2: Ecco, attenzione Swan, perché poi tu magari scrivi delle cose anche se dall'altro lato hai un chatbot e poi il chatbot chiama l'avvocato.
1: Ah sì? Funziona così?
2: Sì, l'avvocato che è anche lui un chatbot, no?

0: Cosa dici, Swan?
1: No, in automatico fanno praticamente tutto, del tipo noi parliamo e noi ci ascoltiamo e tutto.
2: Sì, è così. Allora, tu scrivi nella chat, offendi l'intelligenza artificiale.
0: Sì.
2: Allora, l'intelligenza artificiale è così intelligente che passa quello che tu gli hai scritto ad un'altra
0: Allo studio
2: intelligenza artificiale
1: legale.
2: che è avvocato, insomma, che ha tutte le leggi, il codice lì nei suoi
0: E
2: algoritmi.
0: ti arriva la
2: E poi
0: denuncia
2: ti arriva la denuncia.
0: via
2: Sono il chatbot
3: WhatsApp. Che
2: avvocato.
3: vergogna, che
1: Se fai
3: vergogna.
1: un ordine online e non ti arriva, hanno la difficoltà di vedere e di riuscire a guardare tutta la trafila dell'ordine, dove si è perso, dove è arrivato, cose del genere, e ti fanno fare mail, contromail, fotografie, perché
0: Mamma.
1: nel mondo dell'intelligenza però fondamentalmente un cavolo di pacco, e sto parlando di croccantini per gatti, con
2: Ragazzi,
1: senza
2: dai,
1: neanche chissà
3: che
1: che cosa,
3: vergogna.
1: non riescono a tracciarlo.
0: No, è tutta
1: Cioè,
0: una bufala, è tutta una bufala. Ma
2: e questo è tutto l'interesse che hanno per gli esseri viventi, che poi, ecco, non ti arriva il croccantino per i gatti e i poveri gatti stanno lì ad aspettare e miagolano perché vogliono il cibo.
3: perché hanno fame?
0: Un'ultima, ma uscendo un po' dai canoni degli ordini o della
2: Sì.
0: messaggistica per bisogno, anche nella messaggistica in amicizia, oggi ci sono delle regole. Quanto, ad esempio, deve durare massimo un vocale?
1: Chiedetelo ad Enzo,
2: Ecco, sì, io
3: ora.
2: praticamente se mi perdo nei vocali.
1: Ma ti crea romanzi quando manda i vocali?
3: Ma lo sai perché cosa mi succede? Che quando aziono il vocale è come se avessi quella persona davanti e comincio a
2: Gli
3: parlare.
2: parte
3: Come
1: e gli
3: se.
1: rimane incastrato il dito, ragazzi.
2: Gli parte il dialogo. Tra l'altro, Enzo, a proposito, ti dico che puoi anche evitare di tenere sempre il dito pigiato. C'è una funzione che ti lascia il registratore attivo e tu vai lì. E ti fai il tuo
3: Ma io sono
2: dialogo.
3: molto vintage, cioè io mi sforzo diciamo, ad adeguarmi al progresso.
1: Ma io e Enzo siamo gli opinionisti boomer.
0: Oh,
3: Ecco, bravo.
0: la vecchia guardia degli
1: Sono anni
0: opinionisti.
1: che stiamo mandando il vocale.
0: Oh, gli old school
2: C'è del
1: Gli old
2: vintage in
1: school,
2: tutto
1: sì,
2: ciò.
3: Sì, c'è del
1: tutti
3: vintage
1: quanti.
3: dentro di
1: Noi siamo
3: noi.
1: la versione old school.
0: E allora, cara Swan, salutandoti, sperando di averti qui in ossa e frattaglie nella prossima
3: Anima,
0: puntata.
3: corpo e frattaglia, sì. Vogliamo tastare fisicamente come
0: Cosa devi
3: stai?
0: tastare?
2: Il
3: No, come
2: tastare
3: stai
2: fisicamente,
3: fisicamente?
2: voglio
3: No,
2: dire.
3: no, tastare, testare fisicamente.
0: Ecco,
1: sono
0: ci
1: scusata.
0: lasciamo con la canzone suon della settimana
3: La canzone suon della settimana
2: che
1: Vivi, c'hai la vita deficiente di Giulia May.
0: è? Ciao Suon, a
3: È
0: presto!
3: stato un piacere, un bacione,
0: Ciao!
3: ciao!

0: la vita. Deficient.
1: Shadow Slide. State ascoltando il pomeriggio musicale di Radio Studio Play. Alza il volume.
2: Stai ascoltando Shadow Slide. Niente di serio, con i Senza Radio.

0: E siamo tornati, amici. L'avete visto che siamo tornati?
1: Sì,
0: o l'avete
1: siamo tornati,
0: sentito?
1: Siamo tornati, sì, sì, per quella che è la quarta parte di Shadows Light. Ovviamente siamo tornati con un brano che ci riporta indietro nel tempo.
0: Sì, perché l'ultima parte è sempre un po' così vintage.
1: Lo sai, Enzo, ormai noi siamo diventati vintage, per cui l'ultima parte partiamo dagli anni 70, come ecco, abbiamo appena ascoltato, e poi andiamo avanti nei decenni.
0: Esatto, e siamo oggi giubilanti perché ancora con noi l'opinionista della sveltina, Enzo.
2: Sì, sono qui.
0: Oggi hai rallentato la tua sveltezza.
2: Esatto, ho cercato di rallentare per dare un po' di, diciamo, calma a questa puntata.
0: Sì. Abbiamo salutato anche la Suon, grandi ritorni oggi.
2: Sì.
0: E tra un po' preparati che ci sarà il tuo brano di chiusura, sarà il brano Enzo della settimana.
2: Che bello!
1: Ecco, brano Enzo della settimana.
2: Ora me lo scelgo.
1: Ora te lo scegli, bello bello.
0: Esatto, mentre noi andiamo a parare. Dove andiamo a parare?
1: Noi andiamo a parare ovviamente con la grande musica degli anni 80 e degli anni 90, uno dopo l'altro, così per riportarvi indietro nel tempo per chi è un po' più attempato.
2: Sì.
1: Per chi invece giovane, magari è nato dopo gli 80 e 90, invece gli facciamo capire che musica si ascolta.
2: Esatto. E che cosa è la differenza tra la musica di ieri e quella di oggi?
0: Oh, tan tan tan.

0: Dopo questo purpurì, questo duetto di Decati, mi fa duetti di Decati?
1: Duetti di Decati. Oh, dopo tutto ciò, il nostro Enzo si è ispirato, ovviamente.
0: Esatto, abbiamo parlato di Bonton Digitale oggi.
2: Sì, siamo in diretta.
0: Sempre.
2: Beh, okay. Enzo.
0: Abbiamo parlato
2: siamo qui. Scusate, ero occupato a scegliermi il brano per la chiusura.
1: Sì, perché si era concentrato con gli 80-90 e ora
2: stavo sfogliando i miei 33 giri.
0: Che te li porti dietro.
2: Esatto.
1: C'è il carrettino con i 33 giri.
0: Una volta i DJ camminavano con
1: i carrellini. È vero.
0: Tra CD, vinili.
2: Così. Fantastico.
0: Qualcuno ancora lo fa. Ed è un grande, però per lo più ormai.
1: Allora, quindi per ultimo brano, che noi ormai stavamo inaugurando la tradizione.
0: O per ultimo?
1: No, per ultimo, chissà, per forse ultimo. È l'ultimo brano, non lo so. Comunque, noi inauguravamo la tradizione della scioltezza, no? Chiudevamo così in scioltezza, in reggae,
0: in scioglievolezza.
1: In questa puntata noi diamo facoltà al nostro Enzino, l'opinionista della Sveltina, di scegliere un brano, e che sarà il brano Enzo.
2: Ecco, lo devo scegliere adesso?
0: Sì.
1: Sceglilo adesso.
2: Perfetto, datemi un quarto d'ora di tempo.
0: Beh, nel frattempo il brano Enzo della settimana.
1: Il brano Enzo della settimana lo ascolteremo la prossima settimana.
2: Ce l'ho.
0: Che?
2: Ed è bellissimo.
0: Se non lo sei tu,
2: la settimana è.
0: Che?
2: Che è? Aspettate che mi tolgo gli occhiali, perché dopo 50 anni
0: il brano l'hai scelto tu.
1: Il brano è
2: vicino, non ci vedo.
1: Ma dico, te lo ricordi?
2: Sì. Allora, il titolo è We Have All the Time in the World, dei Copacabana Version.
0: Aspetta che chiediamo al notaio. La risposta è esatta, ha vinto.
1: E allora Enzo,
2: è stupenda questa.
1: Sì, è bellissima.
0: Allora ce l'ascoltiamo. Su questa ci salutiamo.
1: Brano,
0: io ringrazio
1: Enzo della settimana.
0: Io
1: ciao.
0: Ringrazio Enzo.
2: Ciao, è stato un piacere, mi sono quasi commosso.
0: Sì, ok, l'abbiamo capito. Io ringrazio Angelo Franzone.
1: Oh, ringrazio Andrea Lombardo, ma ringraziamo soprattutto il nostro Enzo Lombardo, la nostra suor Marella, che ci ha raggiunto telefonicamente.
0: Esatto.
2: E ci bacio alla donna della radio.
1: E ci troviamo la prossima settimana, ovviamente.
2: Ciao. E noi ci rivediamo presto.
0: Esatto.
1: Ciao.

0: Shadow Slide.
1: State ascoltando Radio Studio Play, il pomeriggio musicale, solo i più grandi successi.
2: Salve amici, ben ritrovati con l'appuntamento settimanale di Radio Studio Play, la classifica italiana 10 canzoni, 10 storie, un solo viaggio nella musica italiana più ascoltata. Iniziamo il nostro viaggio ascoltando il brano che occupa la posizione numero 10.

0: il nostro viaggio continua, sempre su Radio Studio Play, ascoltando la classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati su Radio Studio Play. Ora ascoltiamoci il brano che occupa posizione numero 9, questa settimana.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori,

State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Salendo di una posizione ora andiamo ad ascoltare il brano che questa settimana occupa la posizione numero 8.

State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Siamo a metà classifica. Il nostro viaggio attraverso i brani italiani più ascoltati continua con la posizione numero 6.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

città fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Entriamo nella top 5 con la posizione numero 5.

Continua il viaggio attraverso la classifica italiana di Radio Studio Play. Ci stiamo avvicinando ai piedi del podio. Ora ascoltiamoci il brano che occupa questa settimana la posizione numero 4.

State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Ascoltiamo il brano che occupa il podio, la medaglia di bronzo, il brano che occupa la posizione numero 3.

State ascoltando la classifica italiana di Radio Studio Play. Siamo arrivati in vetta, alla posizione numero 1. La canzone italiana più ascoltata questa settimana su Radio Studio Play.

0: Avete ascoltato la classifica italiana di Radio Studio Play. Il nostro viaggio settimanale finisce qui. Appuntamento alla prossima settimana. Per una nuova classifica dei 10 brani italiani più ascoltati su Radio Studio Play, un abbraccio da noi, voi, lei, Radio Studio Play.
1: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullentano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
2: Sono le 20:32.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Cut!
1: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sciollentano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: L'uno e l'altro divisi per sempre. Certe fratture non le ricomponi. Non esiste un tasto per tornare indietro. Non esiste legge per ricominciare.
4: Non è mai facile guardarsi dentro. Fuori percorsi.

che mi consuma. Leggerti le labbra per capire cosa provi. Tenermi tutto

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sollentano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 22:02.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male. E poi bene, poi male, ed è un bene che ci faccia così male.

Hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari, perché ho scoperto di avere il cuore mio peggio.

0: perché si fa stare insieme nel bene e nel male.
1: State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.

è una formula e gli serve tempo e spazio. Io la matematica beh non la so, ma per credere in noi due io allora mi sono fatto in quattro. I giorni hanno un nome ma le notti no.

0: occhi, nei tuoi occhi fanno le scintille.
1: Dimmi cosa rimane delle notti passate in un letto a fare l'amore. Dimmi cosa rimane, a parte questo silenzio, tutte quelle parole che dentro di noi non trovano un senso. Sento ancora il bisogno di tenerti vicino, nonostante i miei mille difetti, se sbaglio mi tieni la mano per resistere insieme sotto ogni temporale.

dimmi cosa rimane oltre al nostro riflesso in uno stupido specchio, a guardarci nascosti, perché non abbiamo il coraggio di guardarci negli occhi. Sento ancora il bisogno di tenerti vicino, condividere con te paure ed errori su un solo cuscino.

0: serve niente, perché mi sai ascoltare e sai dare importanza alle piccole cose.
1: Ed io mi perdo ancora nelle tue pupille, e i miei occhi nei tuoi occhi fanno le scelte.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

Era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino. Era nel vento che spostava il tuo codino.

cicatrici e trofei, a ricordarti chi sei stato e cosa sei, e maglie stese ad asciugare sul filo di un destino.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 23:03.

0: State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play. www.radiostudioplay.altervista.org.
2: Radio Studio Play.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

0: State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: miei occhi, nei tuoi occhi fanno le scintille.
1: Dimmi cosa rimane delle notti passate in un letto a fare l'amore. Dimmi cosa rimane, a parte questo silenzio, tutte quelle parole che dentro di noi non trovano un senso. Sento ancora il bisogno di tenerti vicino, nonostante i miei mille difetti, se sbaglio mi tieni la mano per resistere insieme sotto ogni tempo.

Dimmi cosa rimane oltre al nostro riflesso in uno stupido specchio, a guardarci nascosti, perché non abbiamo il coraggio di guardarci negli occhi.

0: serve niente, perché mi sai ascoltare e sai dare importanza alle piccole cose.
1: Ed io mi perdo ancora nelle tue pupille, e i miei occhi nei tuoi occhi fanno le scintille.

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: Stai ascoltando Radio Studio Play.
1: E Biggie, dove sei?
2: Frate, io sono pronto.
1: Annalisa?
3: Io sono pronta, sto arrivando.
1: Viglia Pagliari, non fare tardi, come sempre.
2: Va bene, tranquillo, lo chiamo subito.
1: Me la dai una mano, per favore?
4: No.

guidare. Si copre la testa con il giornale, sotto il primo balcone, poi dietro le scuse. Non ho voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due. E ti

0: abissale.
1: Ci sono sempre qua.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io

0: veloce
1: e non lascio lettere, niente rumore. Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullentano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: È l'una e un minuto.

Hören Sie jetzt Radiostudio Play.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

E che cosa credi che ci abbia dimenticato? Che non ci abbia davvero mai più immaginato? Io ringrazio ogni cosa a cui ora mi aggrappo, che mi fa superare tutte le notti in bianco, perché non riesco da tempo a

0: State ascoltando Radio Studio Play. Ogni domenica dalle ore 10:30, i più belli d'Italia con Max Martinelli. Alle 14, Exclusive Dance Chart con Max Martinelli. Alle 15, Me and Blues con Gianfranco Piria. Alle 20, Infrasuoni con Fabio Sullintano. E alle 21, Next Level con Fabio Amoroso e Ludmila Martiniuk. Buona domenica insieme a noi, voi e lei, Radio Studio Play.
1: Sono le 2:01.